Es la persona y una da cambie. Shopping's here. Era dura mio cocalentir. Senza ti passed lungia ia.